0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Mercoledì 9 settembre, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Grande successo ieri sera per la settima edizione della Cena dei Mille nel centro di Parma. Super ospite dell'evento lo chef 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Tra i presenti circa un centinaio di stranieri arrivati a Parma per gustare una cena sotto le stelle all'insegna del gusto italiano. La cronaca, vigili del fuoco al lavoro questa mattina lungo l'autosole poco prima del casello di Parma a causa di un rogo di sterpaglie. L'allarme è scattato intorno alle 8, le squadre del 115 hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Una straniera di 25 anni bloccata dai carabinieri aveva rubato varia merce in un supermercato nella zona est della città. Una volta all'uscita è stata fermata da un addetto alla vigilanza. La donna lo ha violentemente aggredito, è stata denunciata. Il caldo sembra avere le ore contate. Per oggi, soprattutto nel pomeriggio, sono previsti forti temporali, diramata un'allerta meteo arancione per il parmense, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali. Le precipitazioni porteranno ad un deciso abbassamento delle temperature. Ordinanza della prefettura in vista dell'evacuazione di una vasta zona della città per il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex castelletto. Previsto domenica 27 settembre, la zona interessata sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento della bomba. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze, disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa che dovrà essere interamente sgomberata la mattina entro le 8:30. I lavori sulle strade, disagi in via Montanara a causa dei lavori a Gaglione, in corso anche le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord nei pressi dello svincolo della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione di Reggio Emilia. Sarà operativa dal 15 settembre la nuova linea di trasporto pubblico sull'asse Tizzano-Nebbiano-Castelnuovo-Monti, in grado di soddisfare le richieste degli studenti parmensi iscritti all'Istituto Superiore Mandela di Castelnuovo e di garantire tutti i cittadini a un collegamento tra i territori comunali interessati. Chiudiamo con il calcio. Il Parma di nuovo al lavoro al centro sportivo di Collecchio. In vista c'è la trasferta di lunedì prossimo a Como. Da valutare le condizioni di Briski, infortunato durante la gara contro il Monza. Bernabé è invece alle prese con un affaticamento muscolare. Ricordiamo che di calcio si parlerà qui su Radio Parma poco dopo le 14 a Palla in Tribuna. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gillici, Dero, Giardini, Geox, IGN Co. Campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: A Moncalieri, alle porte di Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando.
1: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Un paziente di 69 anni affetto da patologie riconducibili ad una condizione di insufficienza renale cronica era ricoverato a Manduria e necessitava di un TAC con mezzo di contrasto per la valutazione delle sue condizioni. L'accertamento però non è stato eseguito durante la notte all'ospedale Giannuzzi perché non dispone attualmente di una guardia radiologica in presenza nelle ore notturne. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il paziente è morto nelle prime ore del 2 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo esservi stato trasferito d'urgenza.
1: Dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A causa di un intenso temporale nella giornata di ieri, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres ai piedi del valico italo-austriaco. Vista la situazione, i treni intercity, anche quelli regionali, potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.
2: E ora gli esteri. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania.
1: Siamo allo sport con il basket femminile. Questa sera alle 20.45 alla Berlin Arena si disputerà il match dei mondiali tra Italia e Australia. Chi vince va ai quarti contro la Spagna, chi perde invece fuori. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sfidano una delle istituzioni cestistiche degli ultimi decenni, le australiane, che hanno in Sandy Brondello la guida tecnica.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.